0: Tu vuoi sapere far sentire bene?
1: Va bene, finché.
0: Senti, ci sono ogni stanza. Se fa quel corso con le altre. Silver units, paramedics are out to a medical 1300 El Camino number 16 for abdominal pain. I'll ask fire to advise.
2: And what?